No wonder my head. These JCPenney shorts are murder, I'll tell you. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani la faccia di blu.